0: 喂，做咩啊？
1: 吓、
0: 啊，去啦，去啦！
1: 啊，唔系啊，董博兄，唔知点解咧，我一入到去啊，认到佢个样咧，我个心就汗出嚟噶啦。
0: 哦，你冇胆入去啊？
1: 唔够胆。
0: 唔够胆系好易啫，等我俾个胆你啊！收到未？
1: 收到啦。好啦。